0: son todas tus favoritas.
1: Pelotero a la bola, va, tiri, va, tiri, va, va, tiri, va, tiri, va, va, tiri, va, tiri, va.

Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.